0: commerciale. C'è un po'? Cos'è?
1: Ornithorynque, la radio de votre région. 92 FM.